scontro diplomatico senza precedenti tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian. Saltano intanto i colloqui tra Stati Uniti e Iran a causa della nuova escalation in Libano. In Gran Bretagna si aprono sfide interne nel partito laburista tra il premier Starmer e l'ex sindaco di Manchester Burnham. Ad Alessandria ha chiesto l'ergastolo per gli ex brigatisti Curcio Moretti nel processo per i fatti della Cascina Spiotta. Grave incidente in Puglia per un turista tedesco dopo un tuffo in mare. In Molise proseguono le indagini sul sospetto avvelenamento da ricina. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
2: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
1: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del Partito Laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
2: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, pur ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
1: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
2: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:05.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 20 giugno e si festeggia San Silverio Papa, ma anche San Ettore. Oggi è la giornata mondiale dei profughi. Il proverbio del giorno è: di giugno ciliegie in pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, le novità introdotte dalla Luna in Leone vanno prese con un'attenta considerazione. Portano una valanga di energie di cui voi potete fare a meno. Una questione personale rimasta in sospeso da tanto tempo richiede un'immediata definizione.
2: Toro, se non potete fare a meno di pensare ad una persona nonostante vi abbia deluso e ferito, cercate almeno di ottenere le sue sincere scuse. Evitate di eccedere nelle rivendicazioni. Non fareste che inasprire l'atmosfera facendovi del male.
1: Gemelli, avere l'imbarazzo della scelta è davvero un problema che vorreste sempre affrontare. Inviti e proposte vi giungeranno così numerosi da confondervi. Contate su di voi, ma non cadete in atteggiamenti superficiali. L'ottimismo non deve essere ingenuità.
2: Cancro, userete la creatività per rendere più soddisfacenti gli incontri e le relazioni con gli altri. Non vi mancheranno piacevoli occasioni di svago. Vivrete senza eccessive apprensioni il rapporto con i figli, i nipoti, concedendo loro fiducia e libertà.
1: Leone, la Luna è al centro del coro potentissimo. Venere e Giove nel vostro segno, Urano in quello amico dell'Ariete, un concerto di primo livello. Avrete grandi soddisfazioni di quelle inseguite da tempo. La vostra determinazione alla lunga paga.
2: Vergine, amate rispettare le regole, anzi oggi preferite seguirle scrupolosamente per evitare di instaurare fastidiose inimicizie nel vostro entourage. In una questione privata avrete più tempo a disposizione per riflettere e prendere sagge decisioni.
1: Bilancia, ironizzare sulle vostre debolezze caratteriali evitando di prendervi troppo sul serio sarà la tattica ideale per conquistare chi vi piace. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questo periodo, confidatevi con loro e sarete capiti.
2: Scorpione, procedete un passo avanti ed uno indietro, specie nelle questioni private. Fermatevi, riflettete e chiaritevi l'idea una volta per tutte. La congiunzione di Luna e Venere in Leone rende complicati i rapporti e la comprensione del prossimo.
1: Sagittario, facendo tesoro delle esperienze passate non vi farete cogliere impreparati di fronte alle più impensate richieste personali o professionali. Usate con saggezza le energie che la Luna mette a vostra disposizione, otterrete ottimi risultati.
2: Capricorno, se chi vi è accanto dopo tanto tempo dimostra di non avere ancora intenzione di costruire una relazione solida e concreta, guardatevi intorno, date ascolto ai consigli di un familiare più maturo di voi, saprà di certo indicarvi la strada giusta.
1: Acquario, l'opposizione della Luna nel cielo del Leone accresce l'insofferenza e vi induce a errori di giudizio, specialmente in ambiente familiare. Solo la prospettiva di cambiare aria o partire per una vacanza vi farà tornare il sorriso sulle labbra.
2: Pesci, date fiducia alle vostre potenzialità e guardate oltre quello che avete oggi. Le prospettive prendono forma nella mente, così come gli ostacoli. Certi imprevisti in campo sentimentale potranno farvi vacillare, ma ben presto si riveleranno positivi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

scontro diplomatico senza precedenti tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian. Saltano intanto i colloqui tra Stati Uniti e Iran a causa della nuova escalation in Libano. In Gran Bretagna si apre una sfida interna nel partito laborista tra il premier Starmer e l'ex sindaco di Manchester Burnham. Ad Alessandria ha chiesto l'ergastolo per gli ex brigatisti Curcio Moretti nel processo per i fatti della cascina Spiotta. Grave incidente in Puglia per un turista tedesco dopo un tuffo in mare. In Molise proseguono le indagini sul sospetto avvelenamento da ricina. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
2: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessato il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
1: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del Partito Laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
2: Veniamo in Italia, ad Alessandria la pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, pur ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
1: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
2: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 20 giugno e si festeggia San Silverio Papa, ma anche San Ettore. Oggi è la giornata mondiale dei profughi. Il proverbio del giorno è: di giugno ciliegie in pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, le novità introdotte dalla Luna in Leone vanno prese con un'attenta considerazione. Portano una valanga di energie di cui voi potete fare a meno. Una questione personale rimasta in sospeso da tanto tempo richiede un'immediata definizione.
2: Toro, se non potete fare a meno di pensare ad una persona nonostante vi abbia deluso e ferito, cercate almeno di ottenere le sue sincere scuse. Evitate di eccedere nelle rivendicazioni. Non fareste che inasprire l'atmosfera facendovi del male.
1: Gemelli, avere l'imbarazzo della scelta è davvero un problema che vorreste sempre affrontare. Inviti e proposte vi giungeranno così numerosi da confondervi. Contate su di voi, ma non cadete in atteggiamenti superficiali. L'ottimismo non deve essere ingenuità.
2: Cancro, userete la creatività per rendere più soddisfacenti gli incontri e le relazioni con gli altri. Non vi mancheranno piacevoli occasioni di svago. Vivrete senza eccessive apprensioni il rapporto con i figli, i nipoti, concedendo loro fiducia e libertà.
1: Leone, la Luna è al centro del coro potentissimo. Venere e Giove nel vostro segno, Urano in quello amico dell'Ariete, un concerto di primo livello. Avrete grandi soddisfazioni di quelle inseguite da tempo. La vostra determinazione alla lunga paga.
2: Vergine, amate rispettare le regole, anzi oggi preferite seguirle scrupolosamente per evitare di instaurare fastidiose inimicizie nel vostro entourage. In una questione privata avrete più tempo a disposizione per riflettere e prendere sagge decisioni.
1: Bilancia, ironizzare sulle vostre debolezze caratteriali evitando di prendervi troppo sul serio sarà la tattica ideale per conquistare chi vi piace. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questo periodo. Confidatevi con loro e sarete capiti.
2: Scorpione, procedete un passo avanti ed uno indietro, specie nelle questioni private. Fermatevi, riflettete e chiaritevi l'idea una volta per tutte. La congiunzione di Luna e Venere in Leone rende complicati i rapporti e la comprensione del prossimo.
1: Sagittario, facendo tesoro delle esperienze passate non vi farete cogliere impreparati di fronte alle più impensate richieste personali o professionali. Usate con saggezza le energie che la Luna mette a vostra disposizione, otterrete ottimi risultati.
2: Capricorno, se chi vi è accanto dopo tanto tempo dimostra di non avere ancora intenzione di costruire una relazione solida e concreta, guardatevi intorno, date ascolto ai consigli di un familiare più maturo di voi, saprà di certo indicarvi la strada.

0: giusta.
1: Acquario. L'opposizione della Luna nel cielo del Leone accresce l'insofferenza e vi induce a errori di giudizio, specialmente in ambiente familiare. Solo la prospettiva di cambiare aria o partire per una vacanza vi farà tornare il sorriso sulle labbra.
0: Pesci, date fiducia alle vostre potenzialità e guardate oltre quello che avete oggi. Le prospettive prendono forma nella mente, così come gli ostacoli. Certi imprevisti in campo sentimentale potranno farvi vacillare, ma ben presto si riveleranno positivi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

scontro diplomatico senza precedenti tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian. Saltano intanto i colloqui tra Stati Uniti e Iran a causa della nuova escalation in Libano. In Gran Bretagna si apre una sfida interna nel partito laburista tra il premier Starmer e l'ex sindaco di Manchester Burnham. Ad Alessandria ha chiesto l'ergastolo per gli ex brigatisti Curcio Moretti nel processo per i fatti della Cascina Spiotta. Grave incidente in Puglia per un turista tedesco dopo un tuffo in mare. In Molise proseguono le indagini sul sospetto avvelenamento da ricina. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
2: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
1: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del partito laborista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
2: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, pur ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
1: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
2: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Massimiliano Allegri sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:03.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
5: Eccoci qua amici, anche per questo sabato noi puntuali arriviamo. Benvenuti con Radio Web, l'edizione del sabato che sapete è quella puntata riepilogativa dove racchiudiamo tutte le notizie più interessanti e curiose della nostra trasmissione. Magari se avete perso qualcosa per strada in questi giorni, non avete potuto seguire una puntata, beh sappiate che le notizie più eclatanti, le migliori, le abbiamo volute selezionare per voi proprio oggi. Si parte intanto con la musica,

Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché dobbiamo parlare di finanza, sì, anche perché la notizia è molto molto importante proprio in questi giorni, perché stiamo parlando di Binding Spoons, che dopo aver messo a segno una serie di acquisizioni molto importanti come la Vimeo, America Online, WeTransfer, che sono fra le più recenti, l'azienda ora punta alla quotazione in borsa e guardando anche oltreoceano per una valutazione che è stata già, diciamo così, quantificata a quasi 20 miliardi di dollari. Insomma, la società ha depositato presso la Securities Exchange Commission il modulo F1 che è necessario quindi per poter chiedere la quotazione al Nasdaq. Beh, sicuramente avrete capito che oggi, insomma, per vedere tanti soldi, ecco, bisogna sicuramente guardare un po' oltre e quindi andare sicuramente verso la tecnologia. In questo caso Binding Spoons ha avuto una grande lungimiranza nel corso di questi anni.

attivo, amici della nostra trasmissione, perché qui di notizie importanti oggi ne abbiamo, e volevo anticiparvi anche che cosa sta succedendo per quanto riguarda un'applicazione che molti di voi conoscono, Teams. Sì, perché si potrà individuare il riassunto di una specifica riunione. Nonostante la piattaforma li generi in automatico, non è ancora del tutto immediato. Ecco, quindi per semplificare un po' la ricerca, la Microsoft sta introducendo un'applicazione dedicata che raccoglie un po', diciamo, tutti i riassunti in un unico spazio dove è possibile essere filtrati e consultati facilmente. Questo rollout comunque è previsto proprio a partire da questo mese, quindi l'applicazione che va a riunire tutti i riassunti delle riunioni degli ultimi 30 giorni nell'unica posizione, riassunti che includono anche le discussioni chiave, le decisioni prese, diciamo così, con le azioni da compiere ed altre informazioni rilevanti che sono generate alla fine di ogni riunione. Quindi c'è anche un riassunto audio. I filtri rapidi permetteranno poi di restringere la lista e trovare delle riunioni specifiche senza scorrere manualmente l'archivio. Io quando parlo di Teams, amici, mi viene proprio questa, mamma mia, mi ritornano dei pensieri di quei giorni veramente incredibili sotto Covid. Meglio non ricordare.

E si entra subito nel vivo della trasmissione, amici, perché qui si parla di intelligenza artificiale e soprattutto i consumi. Insomma, oltre che è energivora, diciamo che anche per le risorse come ad esempio l'acqua, 9.300 miliardi di litri di acqua all'anno, ecco, questo dovete sapere che il consumo idrico che è previsto per i data center è questo entro il 2030, quindi secondo un rapporto che arriva dall'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite. Quindi equivale al fabbisogno idrico annuale di base, diciamo così, dell'intera Africa subsahariana, che è circa 1,3 miliardi di persone. Ogni volta che si chiede magari qualche cosa a ChatGPT, da qualche parte, dovete sapere che c'è questo data center che beve, consuma l'acqua. E l'acqua, ecco, è solo una parte del problema. Il rapporto dice che l'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale viene sistematicamente sottostimato. Le valutazioni attuali si concentrano soprattutto sulle emissioni di CO2 dall'addestramento dei modelli linguistici, ma l'addestramento, questa è una solo piccola parte del costo reale. L'80-90% del consumo energetico dell'intelligenza artificiale viene proprio dall'inferenza, quindi rispondere ai comandi e sicuramente eseguire le richieste. Ecco, in questo caso servire miliardi e miliardi di domande al giorno, sapete che insomma

E partiamo subito perché c'è la notizione, amici. Dobbiamo parlare di intelligenza artificiale. Grok, sì, a meno utenti e non offre le prestazioni paragonabili a quelle di Gemini, ChatGPT e Cloud. Quindi SpaceX avrebbe trovato un'alternativa per incrementare i profitti in vista della quotazione in borsa. L'azienda di Elon Musk ha sottoscritto un accordo con Google per l'accesso alle GPU Nvidia che sono installate nei suoi data center. Tact! E all'inizio di maggio Anthropic avrebbe sottoscritto un accordo per l'uso del suo data center Colossus One di SpaceX in base al documento che è stato inviato alla Security and Exchange Commission degli Stati Uniti. L'azienda guidata da Dario Amodei pagherà 1,25 miliardi di dollari al mese fino a maggio 2029 per avere circa 300 megawatt di potenza di calcolo. E un simile accordo è stato firmato da Google. Come specificato nel documento inviato alla SEC, l'azienda di Mountain View verserà nelle casse di SpaceX 920 milioni di dollari al mese da ottobre 2026 a giugno 2029 per sfruttare questa potenza che è di circa, pensate un po', 110.000 GPU Nvidia. Ecco, se non avrà accesso alle GPU entro settembre 2026, Google potrà quindi annullare l'accordo. In ogni caso, l'accordo può essere, diciamo così, terminato dal 1 gennaio 2027 da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni. Insomma, questo affitto mi sembra che sia molto caro.

La notizia di oggi, amici, che è una notizia di cronaca, ma d'altronde era da aspettarselo in tempi di guerra. Sappiamo che non si fa solo con le armi, ma si fa anche nell'ambito telematico, perché i ricercatori di White Secure avrebbero scoperto 5 campagne di cyberspionaggio che sono state effettuate dal gruppo Grey Web, che sfruttano diversi tool di intelligenza artificiale, tra cui ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google. I cybercriminali sono di origine russa e colpiscono principalmente obiettivi come obiettivi militari, civili e aziende in Ucraina. Gli attacchi sarebbero già in corso da agosto 2025. Insomma, si parla di cyberspionaggio perché le armi digitali di questo gruppo, ecco, sono piuttosto numerose. Gli esperti di White Secure avrebbero individuato già 5 campagne distinte che condividono infrastrutture malware, come ad esempio Phantom Mail, Phantom Click e Princess Club, dove è anche previsto un invio di mail di spear phishing, ecco, che contiene degli archivi zip rar che vengono ospitati su Google Drive e altri servizi. Quindi quando l'utente apre questi file PDF contenuti nell'archivio, viene eseguito Phantom Relay, che dovete sapere è un RAT. Phantom Click è il classico click fix, ecco, per dimostrare di non essere un bot, dove è necessario risolvere magari un CHAPTCHA eseguendo anche i comandi indicati. E anche in questo caso viene scaricato Phantom Relay. Princess Club invece è un falso sito per adulti che offre anche la possibilità di contattare una persona tramite app per Android e Windows. In realtà, ecco, vengono di fatto installati Phantom Relay o Legion Relay, appunto, su Windows, e anche Fall Spy, che è uno spyware su Android. Quindi, ecco, in questo caso mettete, come si dice, mettono proprio la loro sicurezza e anche la loro privacy nelle mani di questi hacker.

di Radio Web continua, amici, sempre super interessante. Quest'oggi volevo parlarvi anche di ChatGPT, perché ci sono dei grandi cambiamenti in atto, quindi dobbiamo un po' prepararci, come si dice, a dimenticare la nostra cara ChatGPT per come la conosciamo, perché sta per diventare una super applicazione. Infatti OpenAI è pronta a dare il via a quella che potremmo definire la seconda fase del progetto, il chatbot, che si trasformerà in una vera e propria piattaforma che sarà arricchita da strumenti per la programmazione, agenti di intelligenza artificiale e tanto altro. Ecco, una conferma che arriverà già entro le prossime settimane, quindi a riportarla è stata per prima la redazione di Financial Times, questo sulla base di quello che hanno riferito da oltre una dozzina di attuali ex dipendenti. Obiettivo è molto chiaro, quindi prepararsi a competere con rivali come Anthropic ed incrementare le entrate, e questo puntando, diciamo, sulle potenzialità del settore business, andando quindi oltre, diciamo, le formule di abbonamento che sono state proposte finora, anche, diciamo, in vista della possibile quotazione in borsa che è prevista per fine 2026. Insomma, in questo cambiamento giocherà un ruolo fondamentale, dicevo, Codex, che è destinato anche ad assumere un'importanza centrale. Quindi, per spiegare nel modo più chiaro e sintetico possibile che cosa aspetta ChatGPT, facciamo riferimento anche alle parole di uno dei dipendenti che sono stati ascoltati. Dice: la chat è fondamentalmente morta, se ne faranno ragione tanti abituati a ciò che è diventato oramai il prodotto nel tempo. E stando a quello che hanno svelato, quindi OpenAI non sostituirà, diciamo così, improvvisamente la vecchia applicazione con la nuova super app, ma passerà attraverso, diciamo, questa metamorfosi che avverrà in modo costante, in modo anche graduale.

Continuiamo ancora, amici, la puntata di Radio Web che va avanti. Noi parliamo sempre anche di prodotti molto interessanti. C'è il notebook LM che riceve un aggiornamento, forse quello più sostanzioso della sua storia, proprio alla vigilia dell'incontro di Apple con il tempismo che Google sceglie quando, certo, vuole un po' rubare la scena. Il motore passa quindi a Gemini 3.5 e anti-gravity. Il ragionamento diventa quindi visibile, i formati di output si moltiplicano e quindi si può, diciamo, partire già da un'idea vaga invece che da una lista di fonti che sono già pronte. Novità disponibili per gli abbonati, diciamo, a Google AI Ultra e per i clienti Workspace Business con accesso all'intelligenza artificiale Ultra. Google prevede quindi di espanderli a più utenti in futuro. Una delle richieste chiaramente più frequenti degli utenti è quindi capire come il notebook LM arriva alle sue risposte. L'aggiornamento mostra difatti quelle che sono un po' anche gli step del ragionamento espansi nella chat, quindi la catena logica che porta poi dalla domanda alla risposta. Quindi non è solo una questione di trasparenza, è proprio sapere come l'intelligenza artificiale ragiona, aiuta a valutare se la risposta, diciamo, sia affidabile.

E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché adesso volevo parlarvi anche di una news da Google che usa un flag nascosto su Chrome Canary. Fa esattamente ciò che il nome suggerisce quando si cerca qualcosa dalla barra degli indirizzi di Chrome: invece di arrivare alla pagina classica con l'intelligenza artificiale overview e link blu, si finisce direttamente sull'AI mod, che funziona un po' come una conversazione con un chatbot invece, diciamo, della tradizionale pagina dei risultati. E quindi Windows Report l'avrebbe scoperto, ha attivato e notato che il flag sembra comunque molto più completo e pronto già dal lancio per i tipici prototipi, ma il VP di Search Engineering di Google si è affrettato anche a smentire la cosa, che ha scritto su X che si è trattato di un errore, che quindi non è prevista l'introduzione, diciamo, dell'AI mode come impostazione predefinita nelle ricerche di Chrome. Beh, è comunque una posizione condivisa, diciamo, anche dall'autore del codice di flag, che avrebbe definito la funzione un semplice esperimento che per il momento, ecco, non è ancora destinata al pubblico. Comunque, diciamo, oramai nell'intenzione c'è.

Noi continuiamo ancora, amici, la puntata che va avanti. Questa volta io volevo parlarvi anche di Atlas Rat. Attenzione, perché i ricercatori di Proofpoint avrebbero rilevato attacchi di cyberspionaggio effettuati da un gruppo cinese che si chiama TA 4922, i cybercriminali che sono attivi da oltre un anno e hanno finora colpito organizzazioni anche in Giappone, Taiwan, Singapore, Corea del Sud ed India, e più recentemente hanno preso di mira delle aziende che si trovano in paesi europei, tra cui c'è anche l'Italia, la Germania e il Regno Unito. Per queste campagne è stato utilizzato il, come vi dicevo, Atlas Rat. Ecco, dovete sapere che questi cybercriminali cinesi utilizzano delle tecniche per ingannare le potenziali vittime, in alcuni casi tentano anche di contattarle tramite WhatsApp, Line, Microsoft Teams, ma ecco, il metodo più diffuso è il tradizionale phishing. I dipendenti delle organizzazioni che ricevono email con dei messaggi che sembrano arrivare da responsabile delle risorse umane, quindi presenta anche un link da un archivio zip ospitato anche nel servizio GoFile, che contiene un importante documento. Insomma, all'interno del file sono invece presenti un eseguibile e una DLL. Quando l'utente avvia l'eseguibile, chiaramente la DLL viene caricata in memoria e a questo punto l'infezione inizia ad agire. Come si deduce dal nome, è un malware che consente l'accesso remoto al computer e in alternativa l'archivio zip viene anche allegato all'email. Beh, se fate come me vedrete che non ci sono problemi. Io quando mi arriva così un'email magari dal contenuto un pochettino anomalo e guardo sempre se c'è un allegato, non apro mai niente, cestino, mi dispiace, ma se è una cosa importante magari va affrontata in un altro modo.

Grande musica ad accompagnarci anche oggi nella nostra puntata. Adesso però noi torniamo perché vogliamo parlare anche di Brave Origin, quindi è un browser nuovo, la software house americana che è stata fondata da Brendan Eich, che è il creatore di JavaScript ed ex CEO di Mozilla, avrebbe annunciato Brave Origin. Questa è una versione minimalista pensata proprio per gli utenti che non vogliono tutte le funzionalità del browser, ma solo quelle che garantiscono privacy. Gli utenti Windows, quindi di Mac, Android e iOS, devono però mettere mano al portafoglio, in quanto, attenzione, solo la versione Linux sarebbe quella a gratis. Brave Software sottolinea che nessun browser è realmente gratuito. Chrome raccoglie i dati degli utenti che Google vende agli inserzionisti. Brave invece garantisce la massima privacy e molte funzionalità che sono opt-in. Gli utenti che desiderano quindi avere un browser essenziale possono ora iniziare a utilizzare anche Brave Origin. Rispetto con la versione standard mancano però delle funzionalità extra, diciamo come news, playlist, rewards, speed reader, stat talk, VPN, insomma, diciamo è molto molto essenziale. Ecco, Brave Origin è disponibile già come browser standalone, quindi oppure come un upgrade. Nel primo caso, ecco, non ci sono queste funzionalità. Nel secondo caso, però, attenzione, le funzionalità sono incluse, ma comunque vengono disattivate dalle impostazioni.

0: Ebbene sì, amici, dobbiamo dirlo, anche oggi siamo arrivati in fondo in questa puntata del sabato, lo speciale dedicato al nostro magazine Radio Web. Ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre all'appuntamento che viene rinnovato a lunedì. Mi raccomando, non me ne andate, restate ancora all'ascolto e l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Scontro diplomatico senza precedenti tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian. Saltano intanto i colloqui tra Stati Uniti e Iran a causa della nuova escalation in Libano. In Gran Bretagna si apre una sfida interna nel partito laburista tra il premier Starmer e l'ex sindaco di Manchester Burnham. Ad Alessandria ha chiesto l'ergastolo per gli ex brigatisti Curcio Moretti nel processo per i fatti della cascina Spiotta. Grave incidente in Puglia per un turista tedesco dopo un tuffo in mare. In Molise proseguono le indagini sul sospetto avvelenamento da ricina. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
2: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
1: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del Partito Laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
2: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, poi ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
1: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
2: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:04.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: primo oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Sabato 20 giugno e si festeggia San Silverio Papa, ma anche San Ettore. Oggi è la giornata mondiale dei profughi. Il proverbio del giorno è: di giugno ciliegie in pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete, le novità introdotte dalla Luna in Leone vanno prese con un'attenta considerazione. Portano una valanga di energie di cui voi potete fare a meno. Una questione personale rimasta in sospeso da tanto tempo richiede un'immediata definizione.
1: Toro, se non potete fare a meno di pensare ad una persona nonostante vi abbia deluso e ferito, cercate almeno di ottenere le sue sincere scuse. Evitate di eccedere nelle rivendicazioni. Non fareste che inasprire l'atmosfera facendovi del male.
0: Gemelli, avere l'imbarazzo della scelta è davvero un problema che vorreste sempre affrontare. Inviti e proposte vi giungeranno così numerosi da confondervi. Contate su di voi, ma non cadete in atteggiamenti superficiali. L'ottimismo non deve essere ingenuità.
1: Cancro, userete la creatività per rendere più soddisfacenti gli incontri e le relazioni con gli altri. Non vi mancheranno piacevoli occasioni di svago. Vivrete senza eccessive apprensioni il rapporto con i figli, i nipoti, concedendo loro fiducia e libertà.
0: Leone, la Luna è al centro del coro potentissimo. Venere, Giove nel vostro segno, Urano in quello amico dell'Ariete. Un concerto di primo livello. Avrete grandi soddisfazioni di quelle inseguite da tempo. La vostra determinazione alla lunga paga.
1: Vergine, amate rispettare le regole, anzi oggi preferite seguirle scrupolosamente per evitare di instaurare fastidiose inimicizie nel vostro entourage. In una questione privata avrete più tempo a disposizione per riflettere e prendere sagge decisioni.
0: Bilancia, ironizzare sulle vostre debolezze caratteriali evitando di prendervi troppo sul serio sarà la tattica ideale per conquistare chi vi piace.

0: Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questo periodo. Confidatevi con loro e sarete capiti.
1: Scorpione, procedete un passo avanti ed uno indietro, specie nelle questioni private. Fermatevi, riflettete e chiaritevi l'idea una volta per tutte. La congiunzione di Luna e Venere in Leone rende complicati i rapporti e la comprensione del prossimo.
0: Sagittario, facendo tesoro delle esperienze passate non vi farete cogliere impreparati di fronte alle più impensate richieste personali o professionali. Usate con saggezza le energie che la Luna mette a vostra disposizione, otterrete ottimi risultati.
1: Capricorno, se chi vi è accanto dopo tanto tempo dimostra di non avere ancora intenzione di costruire una relazione solida e concreta, guardatevi intorno, date ascolto ai consigli di un familiare più maturo di voi, saprà di certo indicarvi la strada giusta.
0: Acquario, l'opposizione della Luna nel cielo del Leone accresce l'insofferenza e vi induce a errori di giudizio, specialmente in ambiente familiare. Solo la prospettiva di cambiare aria o partire per una vacanza vi farà tornare il sorriso sulle labbra.
1: Pesci, date fiducia alle vostre potenzialità e guardate oltre quello che avete oggi. Le prospettive prendono forma nella mente, così come gli ostacoli. Certi imprevisti in campo sentimentale potranno farvi vacillare, ma ben presto si riveleranno positivi.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 9:02.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Lavori in corso sulla statale 145 Sorrentina tra Castellammare e Vico Equense in direzione Sorrento. Inevitabile la formazione di code in caso di traffico intenso. Riduzione di carreggiata sul raccordo Salerno-Avellino per lavori tra Fisciana-Avellino nelle due direzioni. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla diramazione di Napoli per lavori tra Salerno Centro e il bivio per la 2 del Mediterraneo. Non si escludono rallentamenti e code in caso di traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Sabato 20 giugno e si festeggia San Silverio Papa, ma anche San Ettore. Oggi è la giornata mondiale dei profughi. Il proverbio del giorno è: di giugno ciliegie in pugno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete, le novità introdotte dalla Luna in Leone vanno prese con un'attenta considerazione. Portano una valanga di energie di cui voi potete fare a meno. Una questione personale rimasta in sospeso da tanto tempo richiede un'immediata definizione.
1: Toro, se non potete fare a meno di pensare ad una persona nonostante vi abbia deluso e ferito, cercate almeno di ottenere le sue sincere scuse. Evitate di eccedere nelle rivendicazioni. Non fareste che inasprire l'atmosfera facendovi del male.
0: Gemelli, avere l'imbarazzo della scelta è davvero un problema che vorreste sempre affrontare. Inviti e proposte vi giungeranno così numerosi da confondervi. Contate su di voi, ma non cadete in atteggiamenti superficiali. L'ottimismo non deve essere ingenuità.
1: Cancro, userete la creatività per rendere più soddisfacenti gli incontri e le relazioni con gli altri. Non vi mancheranno piacevoli occasioni di svago. Vivrete senza eccessive apprensioni il rapporto con i figli, i nipoti, concedendo loro fiducia e libertà.
0: Leone, la Luna è al centro del coro potentissimo. Venere e Giove nel vostro segno, Urano in quello amico dell'Ariete, un concerto di primo livello. Avrete grandi soddisfazioni di quelle inseguite da tempo. La vostra determinazione alla lunga paga.
1: Vergine, amate rispettare le regole, anzi oggi preferite seguirle scrupolosamente per evitare di instaurare fastidiosi inimicizie nel vostro entourage. In una questione privata avrete più tempo a disposizione per riflettere e prendere sagge decisioni.
0: Bilancia, ironizzare sulle vostre debolezze caratteriali evitando di prendervi troppo sul serio sarà la tattica ideale per conquistare chi vi piace. Gli amici avranno un ruolo importante per voi in questo periodo. Confidatevi con loro e sarete capiti.
1: Scorpione, procedete un passo avanti ed uno indietro, specie nelle questioni private. Fermatevi, riflettete e chiaritevi l'idea una volta per tutte. La congiunzione di Luna e Venere in Leone rende complicati i rapporti e la comprensione del prossimo.
0: Sagittario, facendo tesoro delle esperienze passate non vi farete cogliere impreparati di fronte alle più impensate richieste personali o professionali. Usate con saggezza le energie che la Luna mette a vostra disposizione, otterrete ottimi risultati.
1: Capricorno, se chi vi è accanto dopo tanto tempo dimostra di non avere ancora intenzione di costruire una relazione solida e concreta, guardatevi intorno, date ascolto ai consigli di un familiare più maturo di voi, saprà di certo indicarvi la strada giusta.
0: Acquario, l'opposizione della Luna nel cielo.

0: Il pensiero del leone accresce l'insofferenza e vi induce a errori di giudizio, specialmente in ambiente familiare. Solo la prospettiva di cambiare aria o partire per una vacanza vi farà tornare il sorriso sulle labbra.
1: Pesci, date fiducia alle vostre potenzialità e guardate oltre quello che avete oggi. Le prospettive prendono forma nella mente, così come gli ostacoli. Certi imprevisti in campo sentimentale potranno farvi vacillare, ma ben presto si riveleranno positivi.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

In apertura il giallo delle due sorelle scomparse in Abruzzo, gli investigatori analizzano le immagini di tre auto transitate nella notte della sparizione. A Bologna identificato e denunciato l'uomo che aveva morso un autista di autobus provocandogli una lesione permanente. A Ischia oltre un chilo di cocaina sequestrato al porto e un arresto. Al largo della Corsica un incendio blocca una nave della compagnia GNV. Nuovi attacchi in Ucraina mentre riprendono i contatti tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione proseguono le indagini sulla scomparsa di Sara e Alizia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni, allontanatesi 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha precisato che le telecamere della zona hanno ripreso 3 automobili in transito nella fascia oraria compatibile con la sparizione delle ragazze. Le immagini, tuttavia, non consentono di identificare le targhe a causa della scarsa illuminazione e della qualità limitata delle registrazioni. Gli investigatori riescono soltanto a distinguere il modello dei veicoli, rendendo particolarmente complessa la ricerca. Le verifiche proseguono parallelamente alle operazioni sul territorio, mentre resta alta l'attenzione attorno al fermaio rosso attribuito alla più giovane delle due sorelle, ritrovato nei giorni scorsi lungo un sentiero vicino alla struttura.
2: È stato identificato e denunciato il passeggero che la scorsa settimana aveva aggredito un autista della TPR a Bologna. Si tratta di un uomo italiano di 70 anni accusato di lesioni personali gravi. Secondo la ricostruzione della polizia, la lite sarebbe nata perché l'autobus aveva superato la fermata alla quale il passeggero intendeva scendere. La discussione è degenerata fino all'aggressione fisica. Il settantenne avrebbe morso l'autista un orecchio, provocandogli una lesione permanente. Le immagini acquisite dagli investigatori, diffuse dalla polizia, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare il responsabile.
1: Importante operazione antidroga sull'isola d'Ischia. Gli agenti della polizia di Stato hanno sequestrato oltre un chilo di cocaina al porto di Casamicciola Terme durante un controllo allo sbarco di un traghetto proveniente da Pozzuoli. La sostanza, oltre 1.100 grammi di cocaina, era contenuta in un pacco trasportato da un uomo residente sull'isola, immediatamente arrestato. Secondo gli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto alimentare in modo significativo il mercato locale dello spaccio. Dopo il fermo, però, l'uomo ha accusato un malore ed è stato trasferito all'ospedale Anna Rizzoli di Lacquameno, dove si trova ricoverato sotto sorveglianza delle forze dell'ordine.
2: Momenti di apprensione nel Mediterraneo per la nave Genevia Azzurra Napoli, partita da Porto Torres e diretta verso la Corsica. L'imbarcazione è rimasta ferma al largo dell'isola francese dopo un incendio sviluppatosi nella sala macchine. Le fiamme sono state rapidamente domate dall'equipaggio e non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo. Tutti hanno seguito le procedure di emergenza previste dai protocolli di sicurezza. La nave dovrà ora essere trainata verso il porto corso più vicino. Le operazioni sono coordinate dalle autorità marittime francesi in collaborazione con la Capitaneria di Porto Italiana.
1: Continua l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore un attacco aereo russo ha colpito la città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Il bilancio è di almeno una vittima e 9 feriti. Il sindaco della città ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie di un edificio residenziale centrato dal bombardamento. Le squadre di soccorso hanno poi recuperato il corpo senza vita di una persona. L'attacco arriva mentre i tentativi di mediazione internazionale restano sostanzialmente bloccati. Le due parti continuano ad intensificare le operazioni militari sul terreno.
2: Si muove la diplomazia sul dossier iraniano. Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump, è atteso in Svizzera per partecipare a una nuova tornata di colloqui sul programma nucleare di Teheran. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbe raggiungere il paese elvetico. I negoziati erano stati rinviati nei giorni scorsi a causa delle tensioni legate agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti vicine al governo iraniano, il rispetto del cessate il fuoco in Libano resta una questione centrale e decisiva per la prosecuzione del dialogo con Washington. Gli osservatori internazionali guardano con attenzione a questi colloqui, considerati cruciali per la stabilità dell'intera regione.
1: Chiudiamo con lo sport. Arriva la prima vittoria mondiale per il Brasile di Carlo Ancelotti, che supera Haiti per 3-0 grazie alla doppietta di Cunha e la rete di Vinicius. Nello stesso girone il Marocco batte la Scozia 1-0. Delusione invece per la Turchia di Vincenzo Montella, eliminata dopo la sconfitta contro il Paraguay. Ma la giornata è segnata soprattutto dal lutto per la morte di Igor Protti, storico attaccante di Livorno, Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Protti si è spento a 58 anni dopo una lunga malattia. La città di Livorno gli ha reso omaggio proclamando il lutto cittadino e aprendo lo stadio alla commemorazione di uno dei calciatori più amati della sua storia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:02. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Liceo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Tra poco dopo gli spot. Hit. Chart.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: In apertura il giallo delle due sorelle scomparse in Abruzzo, gli investigatori analizzano le immagini di tre auto transitate nella notte della sparizione. A Bologna, identificato e denunciato l'uomo che aveva morso un autista di autobus provocandogli una lesione permanente. A Ischia, oltre un chilo di cocaina sequestrato al porto e un arresto. Al largo della Corsica, un incendio blocca una nave della compagnia GNV. Nuovi attacchi in Ucraina mentre riprendono i contatti tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono le indagini sulla scomparsa di Sara e Alicia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni, allontanatesi 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha precisato che le telecamere della zona hanno ripreso tre automobili in transito nella fascia oraria compatibile con la sparizione delle ragazze. Le immagini, tuttavia, non consentono di identificare le targhe a causa della scarsa illuminazione e della qualità limitata delle registrazioni. Gli investigatori riescono soltanto a distinguere il modello dei veicoli, rendendo particolarmente complessa la ricerca. Le verifiche proseguono parallelamente alle operazioni sul territorio, mentre resta alta l'attenzione attorno al fermaio rosso attribuito alla più giovane delle due sorelle, ritrovato nei giorni scorsi lungo un sentiero vicino alla struttura.
2: È stato identificato e denunciato il passeggero che la scorsa settimana aveva aggredito un autista ed Atperra a Bologna. Si tratta di un uomo italiano di 70 anni accusato di lesioni personali gravi. Secondo la ricostruzione della polizia, la lite sarebbe nata perché l'autobus aveva superato la fermata alla quale il passeggero intendeva scendere. La discussione è degenerata fino all'aggressione fisica. Il settantenne avrebbe morso l'autista un orecchio, provocandogli una lesione permanente. Le immagini acquisite dagli investigatori, diffuse dalla polizia, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare il responsabile.
0: Importante operazione antidroga sull'isola d'Ischia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato oltre un chilo di cocaina al porto di Casamicciola Terme durante un controllo allo sbarco di un traghetto proveniente da Pozzuoli. La sostanza, oltre 1.100 grammi di cocaina, era contenuta in un pacco trasportato da un uomo residente sull'isola, immediatamente arrestato. Secondo gli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto alimentare in modo significativo il mercato locale dello spaccio. Dopo il fermo, però, l'uomo ha accusato un malore ed è stato trasferito all'ospedale Anna Rizzoli di Lacquameno, dove si trova ricoverato sotto sorveglianza delle forze dell'ordine.
2: Momenti di apprensione nel Mediterraneo per la nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres e diretta verso la Corsica. L'imbarcazione è rimasta ferma al largo dell'isola francese dopo l'incendio sviluppatosi nella sala macchine. Le fiamme sono state rapidamente domate dall'equipaggio e non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo. Tutti hanno seguito le procedure di emergenza previste dai protocolli di sicurezza. La nave dovrà ora essere trainata verso il porto corso più vicino. Le operazioni sono coordinate dalle autorità marittime francesi in collaborazione con la Capitaneria di Porto italiana.
0: Continua l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore un attacco aereo russo ha colpito la città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Il bilancio è di almeno una vittima e 9 feriti. Il sindaco della città ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie di un edificio residenziale centrato dal bombardamento. Le squadre di soccorso hanno poi recuperato il corpo senza vita di una persona. L'attacco arriva mentre i tentativi di mediazione internazionale restano sostanzialmente bloccati. Le due parti continuano ad intensificare le operazioni militari sul terreno.
2: Si muove la diplomazia sul dossier iraniano. Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump, è atteso in Svizzera per partecipare a una nuova tornata di colloqui sul programma nucleare di Teheran. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbe raggiungere il paese elvetico. I negoziati erano stati rinviati nei giorni scorsi a causa delle tensioni legate agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti vicine al governo iraniano, il rispetto alla cessazione del fuoco in Libano resta una questione centrale e decisiva per la prosecuzione del dialogo con Washington. Gli osservatori internazionali guardano con attenzione a questi colloqui, considerati cruciali per la stabilità dell'intera regione.
0: Chiudiamo con lo sport. Arriva la prima vittoria mondiale per il Brasile di Carlo Ancelotti, che supera Haiti per 3-0 grazie alla doppietta di Cunha e la rete di Vinicius. Nello stesso girone il Marocco batte la Scozia 1-0. Delusione invece per la Turchia di Vincenzo Montella, eliminata dopo la sconfitta contro il Paraguay. Ma la giornata è segnata soprattutto dal lutto per la morte di Igor Protti, storico attaccante ambulante di Livorno, Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Protti si è spento a 58 anni dopo una lunga malattia. La città di Livorno gli ha reso omaggio proclamando il lutto cittadino e aprendo lo stadio alla commemorazione di uno dei calciatori più amati della sua storia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
10: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
13: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
14: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima weekend. Prima meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sud-orientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

In apertura il giallo delle due sorelle scomparse in Abruzzo, gli investigatori analizzano le immagini di tre auto transitate nella notte della sparizione. A Bologna è identificato e denunciato l'uomo che aveva morso un autista di autobus provocandogli una lesione permanente. A Ischia oltre un chilo di cocaina sequestrato al porto e un arresto. A largo della Corsica un incendio blocca una nave della compagnia GNV. Nuovi attacchi in Ucraina mentre riprendono i contatti tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono le indagini sulla scomparsa di Sara e Alizia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni, allontanatesi 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha precisato che le telecamere della zona hanno ripreso 3 automobili in transito nella fascia oraria compatibile con la sparizione delle ragazze. Le immagini, tuttavia, non consentono di identificare le targhe a causa della scarsa illuminazione e della qualità limitata delle registrazioni. Gli investigatori riescono soltanto a distinguere il modello dei veicoli, rendendo particolarmente complessa la ricerca. Le verifiche proseguono parallelamente alle operazioni sul territorio, mentre resta alta l'attenzione attorno al fermaio rosso attribuito alla più giovane delle due sorelle, ritrovato nei giorni scorsi lungo un sentiero vicino alla struttura.
2: È stato identificato e denunciato il passeggero che la scorsa settimana aveva aggredito un autista ed Atperra a Bologna. Si tratta di un uomo italiano di 70 anni accusato di lesioni personali gravi. Secondo la ricostruzione della polizia, la lite sarebbe nata perché l'autobus aveva superato la fermata alla quale il passeggero intendeva scendere. La discussione è degenerata fino all'aggressione fisica. Il settantenne avrebbe morso l'autista un orecchio, provocandogli una lesione permanente. Le immagini acquisite dagli investigatori, diffuse dalla polizia, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare il responsabile.
1: Importante operazione antidroga sull'isola d'Ischia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato oltre un chilo di cocaina al porto di Casamicciola Terme durante un controllo allo sbarco di un traghetto proveniente da Pozzuoli. La sostanza, oltre 1.100 grammi di cocaina, era contenuta in un pacco trasportato da un uomo residente sull'isola, immediatamente arrestato. Secondo gli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto alimentare in modo significativo il mercato locale dello spaccio. Dopo il fermo, però, l'uomo ha accusato un malore ed è stato trasferito all'ospedale Anna Rizzoli di Lacquameno, dove si trova ricoverato sotto sorveglianza delle forze dell'ordine.
2: Momenti di apprensione nel Mediterraneo per la nave Genevia Azzurra Napoli, partita da Porto Torres e diretta verso la Corsica. L'imbarcazione è rimasta ferma al largo dell'isola francese dopo un incendio sviluppatosi nella sala macchine. Le fiamme sono state rapidamente domate dall'equipaggio e non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo. Tutti hanno seguito le procedure di emergenza previste dai protocolli di sicurezza. La nave dovrà ora essere trainata verso il porto corso più vicino. Le operazioni sono coordinate dalle autorità marittime francesi in collaborazione con la capitaneria di porto italiana.
1: Continua l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore un attacco aereo russo ha colpito la città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Il bilancio è di almeno una vittima e 9 feriti. Il sindaco della città ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie di un edificio residenziale centrato dal bombardamento. Le squadre di soccorso hanno poi recuperato il corpo senza vita di una persona. L'attacco arriva mentre i tentativi di mediazione internazionale restano sostanzialmente bloccati. Le due parti continuano ad intensificare le operazioni militari sul terreno.
2: Si muove la diplomazia sul dossier iraniano. Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump, è atteso in Svizzera per partecipare a una nuova tornata di colloqui sul programma nucleare di Teheran. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbe raggiungere il paese elbetico. I negoziati erano stati rinviati nei giorni scorsi a causa delle tensioni legate agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti vicine al governo iraniano, il rispetto della cessate il fuoco in Libano resta una questione centrale e decisiva per la prosecuzione del dialogo con Washington. Gli osservatori internazionali guardano con attenzione a questi colloqui, considerati cruciali per la stabilità dell'intera regione.
1: Chiudiamo con lo sport. Arriva la prima vittoria mondiale per il Brasile di Carlo Ancelotti, che supera Haiti per 3-0 grazie alla doppietta di Cunha e alla rete di Vinicius. Nello stesso girone il Marocco batte la Scozia 1-0. Delusione invece per la Turchia di Vincenzo Montella, eliminata dopo la sconfitta contro il Paraguay. Ma la giornata è segnata soprattutto dal lutto per la morte di Igor Protti, storico attaccante di Livorno, Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Protti si è spento a 58 anni dopo una lunga malattia. La città di Livorno gli ha reso omaggio proclamando il lutto cittadino e aprendo lo stadio alla commemorazione di uno dei calciatori più amati della sua storia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:02.
0: Prima spot.
4: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Fine settimana accompagnato da un campo di alta pressione, quindi con tempo stabile e assolato e temperature in forte aumento. Questo favorirà gli spostamenti, in particolare verso le strade della costiera amalfitana e della penisola sorrentina. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con deviazione di carreggiata all'interno della galleria Montepergola tra Sulofra e Serino. Invitiamo a procedere con le dovute attenzioni, frequente la formazione di rallentamenti e code. Torna domani a Napoli la Spacca Napoli, maratona di 10 km che attraversa tutto il centro storico. La manifestazione prenderà il via alle 8 da Piazza Municipio di fronte a Palazzo San Giacomo per snodarsi tra i vicoli e le piazze della città e concludersi intorno alle 13. Già a partire dalle 6 del mattino di domani e fino alle 10.30 circa chiuderanno tratti di strada interessati di volta in volta dal percorso della competizione secondo il passaggio dei podisti. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
13: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

in apertura il giallo delle due sorelle scomparse in Abruzzo. Gli investigatori analizzano le immagini di tre auto transitate nella notte della sparizione. A Bologna, identificato e denunciato l'uomo che aveva morso un autista di autobus provocandogli una lesione permanente. A Ischia, oltre un chilo di cocaina sequestrato al porto e un arresto. Al largo della Corsica, un incendio blocca una nave della compagnia GNV. Nuovi attacchi in Ucraina mentre riprendono i contatti tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 20. Numero 18.

0: sentirti mai più. Hit Parade Italia.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 12.

0: numero 9.
1: Hit Parade Italia.
0: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
6: Numero 8.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Numero 7.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 4.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto, dalla redazione proseguono le indagini sulla scomparsa di Sara e Alicia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni, allontanatesi 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha precisato che le telecamere della zona hanno ripreso 3 automobili in transito nella fascia oraria compatibile con la sparizione delle ragazze. Le immagini, tuttavia, non consentono di identificare le targhe a causa della scarsa illuminazione e della qualità limitata delle registrazioni. Gli investigatori riescono soltanto a distinguere il modello dei veicoli, rendendo particolarmente complessa la ricerca. Le verifiche proseguono parallelamente alle operazioni sul territorio, mentre resta alta l'attenzione attorno al fermaio rosso attribuito alla più giovane delle due sorelle, ritrovato nei giorni scorsi lungo un sentiero vicino alla struttura.
2: È stato identificato e denunciato il passeggero che la scorsa settimana aveva aggredito un autista ed Atperra a Bologna. Si tratta di un uomo italiano di 70 anni accusato di lesioni personali gravi. Secondo la ricostruzione della polizia, la lite sarebbe nata perché l'autobus aveva superato la fermata alla quale il passeggero intendeva scendere. La discussione è degenerata fino all'aggressione fisica. Il settantenne avrebbe morso l'autista un orecchio, provocandogli una lesione permanente. Le immagini acquisite dagli investigatori, diffuse dalla polizia, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare il responsabile.
1: Importante operazione antidroga sull'isola d'Ischia. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato oltre un chilo di cocaina al porto di Casamicciola Terme. Durante un controllo allo sbarco di un traghetto proveniente da Pozzuoli, la sostanza, oltre 1.100 grammi di cocaina, era contenuta in un pacco trasportato da un uomo residente sull'isola, immediatamente arrestato. Secondo gli investigatori, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto alimentare in modo significativo il mercato locale dello spaccio. Dopo il fermo, però, l'uomo ha accusato un malore ed è stato trasferito all'ospedale Anna Rizzoli di Laccomeno, dove si trova ricoverato sotto sorveglianza delle forze dell'ordine.
2: Momenti di apprensione nel Mediterraneo per la nave Genevia Azzurra Napoli, partita da Porto Torres e diretta verso la Corsica. L'imbarcazione è rimasta ferma al largo dell'isola francese dopo un incendio sviluppatosi nella sala macchine. Le fiamme sono state rapidamente domate dall'equipaggio e non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo. Tutti hanno seguito le procedure di emergenza previste dai protocolli di sicurezza. La nave dovrà ora essere trainata verso il porto Corso più vicino. Le operazioni sono coordinate dalle autorità marittime francesi in collaborazione con la Capitaneria di Porto italiana.
1: Continua l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore un attacco aereo russo ha colpito la città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Il bilancio è di almeno una vittima e 9 feriti. Il sindaco della città ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie di un edificio residenziale centrato dal bombardamento. Le squadre di soccorso hanno poi recuperato il corpo senza vita di una persona. L'attacco arriva mentre i tentativi di mediazione internazionale restano sostanzialmente bloccati. Le due parti continuano ad intensificare le operazioni militari sul terreno.
2: Si muove la diplomazia sul dossier iraniano. Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump, è atteso in Svizzera per partecipare a una nuova tornata di colloqui sul programma nucleare di Teheran. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dovrebbe raggiungere il paese elvetico. I negoziati erano stati rinviati nei giorni scorsi a causa delle tensioni legate agli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti vicine al governo iraniano, il rispetto alla cessazione del fuoco in Libano resta una questione centrale e decisiva per la prosecuzione del dialogo con Washington. Gli osservatori internazionali guardano con attenzione a questi colloqui, considerati cruciali per la stabilità dell'intera regione.
1: Chiudiamo con lo sport. Arriva la prima vittoria mondiale per il Brasile di Carlo Ancelotti, che supera Haiti per 3-0 grazie alla doppietta di Cunha e la rete di Vinicius. Nello stesso girone il Marocco batte la Scozia 1-0. Delusione invece per la Turchia di Vincenzo Montella, eliminata dopo la sconfitta contro il Paraguay. Ma la giornata è segnata soprattutto dal lutto per la morte di Igor Protti, storico attaccante di Livorno, Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Protti si è spento a 58 anni dopo una lunga malattia. La città di Livorno gli ha reso omaggio proclamando il lutto cittadino e aprendo lo stadio alla commemorazione di uno dei calciatori più amati della sua storia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:03. Prima spot.
3: colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio, novità!

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Nuovo scontro verbale tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Nel Golfo torna alta la tensione dopo la decisione dell'Iran di richiudere lo stretto di Hormuz. In Versilia un ragazzo di 17 anni perde la vita in un incidente provocato da un SUV il cui conducente è poi fuggito. A Santo Domingo muore una turista originaria di Caserta durante un incendio in un resort. Da Pavia d'appello di Papa Leone XIV contro le logiche di dominio, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo durissimo botta risposta tra il presidente americano Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni. Su Trui, la tycoon ha accusato la presidente del Consiglio di voler riallacciare i rapporti dopo le recenti tensioni diplomatiche, sostenendo che la sua popolarità sarebbe in calo e criticando la posizione italiana sul dossier iraniano. Parole che hanno provocato una risposta immediata da parte di Meloni. In un video diffuso sui social, la premier ha definito le affermazioni del presidente americano uno spettacolo non all'altezza del nostro compito, aggiungendo che la sua popolarità non riguarda Trump, invitandolo a concentrarsi sui problemi degli Stati Uniti. La Presidente del Consiglio ha inoltre ribadito che gli accordi sulle basi americane in Italia continueranno ad essere rispettati finché resterà alla guida del governo.
2: Torna intanto altissima la tensione nel Golfo Persico. L'Iran ha annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz dopo i raid israeliani condotti nella regione libanese di Nabatie, area controllata da Hezbollah. Teheran sostiene che gli attacchi rappresentino una violazione degli impegni contenuti nel memorandum firmato con Washington. Dopo una giornata di forte escalation, il governo israeliano ha però ordinato la sospensione delle operazioni militari nel sud del Libano in coordinamento con gli Stati Uniti. Da Washington, il vicepresidente Vance ha dichiarato di non avere conferme sulla reale chiusura dello stretto, mentre secondo fonti diplomatiche proseguono i preparativi per i nuovi colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran in Svizzera.
1: Veniamo in Italia. Tragedia nella notte in Versilia. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, è morto dopo che lo scooter sul quale viaggiava con un amico è stato travolto da un SUV con targa svizzera tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il veicolo avrebbe effettuato una pericolosa immersione ad U nei pressi della discoteca Twiga. Dopo l'impatto, il conducente e gli altri occupanti dell'auto si sono allontanati senza prestare soccorso. L'uomo alla guida è stato successivamente rintracciato e fermato dai carabinieri. Gravissime le condizioni dell'altro giovane che viaggiava sullo scooter. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze verificando eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
2: Una turista italiana di 45 anni originaria di Caserta è morta in seguito a un incendio scoppiato in un resort di Bahia Ibe nella Repubblica Dominicana. La vittima, Francesca Valentino, viveva tra l'Italia e Santo Domingo e gestiva un'attività ricettiva nel casertano. Secondo le testimonianze raccolte tra gli ospiti della struttura, l'emergenza sarebbe stata aggravata dall'assenza di un efficace piano di evacuazione. Alcuni presenti hanno raccontato di non aver sentito alcun allarme, di essersi aiutati reciprocamente per mettersi in salvo. Le autorità dominicane hanno avviato un'indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Da Pavia arriva il messaggio di Papa Leone XIV, impegnato in una visita pastorale nella città lombarda. Il pontefice ha invitato a superare le logiche del profitto e del dominio, sottolineando l'importanza di una ragione aperta alla fede e orientata alla cura della persona e del mondo. Nel suo discorso alle autorità e ai cittadini, Leone XIV ha ricordato che la fede non rappresenta una rinuncia al pensiero critico, ma al contrario uno stimolo a progettare il futuro con responsabilità. Il Papa ha anche ribadito che l'uomo non è destinato a essere schiavo del destino o della paura, ma può guardare la vita con speranza grazie alla fiducia in Dio.
2: E chiudiamo con la pagina sportiva. Pecco Bagnaia torna al successo vincendo lo sprint race del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il pilota Ducati ha mantenuto la testa della corsa dalla partenza fino alla bandiera a scacchi, precedendo il giapponese Ayugura e Marc Marquez. Decisiva la partenza fulminea dell'italiano, che ha poi controllato il vantaggio per tutta la gara. Caduto invece per Marco Bezzecchi, leader del mondiale, scivolato a due giri dal termine mentre occupava la quinta posizione. Nonostante lo zero in classifica, Bezzecchi conserva il comando del campionato, ma il vantaggio sugli inseguitori si riduce sensibilmente.
1: Grande manifestazione d'affetto per l'ultimo saluto a Igor Protti. Circa 10.000 persone hanno riempito lo stadio Armando Picchi di Livorno per rendere omaggio all'ex attaccante amaranto scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Il feretro è stato accolto dagli applausi dei tifosi e da uno striscione che recitava "Grazie Igor, ora sei leggenda". Presenti numerosi ex compagni di squadra, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni cittadine. Una testimonianza dell'affetto che la città toscana ha sempre riservato ad uno dei suoi simboli sportivi più amati. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Fine settimana accompagnato da un campo di alta pressione, quindi con tempo stabile e assolato e temperature in forte aumento. Questo favorirà gli spostamenti, in particolare verso le strade della costiera amalfitana e della penisola sorrentina. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con deviazione di carreggiata all'interno della galleria Montepergola tra Solofra e Serino. Invitiamo a procedere con le dovute attenzioni, frequente la formazione di rallentamenti e code. Torna domani a Napoli la Spacca Napoli, maratona di 10 km che attraversa tutto il centro storico. La manifestazione prenderà il via alle 8 da Piazza Municipio di fronte a Palazzo San Giacomo per snodarsi tra i vicoli e le piazze della città e concludersi intorno alle 13. Già a partire dalle 6 del mattino di domani e fino alle 10.30 circa chiuderanno tratti di strada interessati di volta in volta dal percorso della competizione secondo il passaggio dei podisti. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
7: Numero 2.

Nuovo scontro verbale tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Nel Golfo torna alta la tensione dopo la decisione dell'Iran di richiudere lo stretto di Hormuz. In Versilia un ragazzo di 17 anni perde la vita in un incidente provocato da un SUV il cui conducente è poi fuggito. A Santo Domingo muore una turista originaria di Caserta durante un incendio in un resort. Da Pavia d'appello di Papa Leone XIV contro le logiche di dominio poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo durissimo botta risposta tra il presidente americano Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni. Su Trui la tycoon ha accusato la presidente del Consiglio di voler riallacciare i rapporti dopo le recenti tensioni diplomatiche, sostenendo che la sua popolarità sarebbe in calo e criticando la posizione italiana sul dossier iraniano. Parole che hanno provocato una risposta immediata da parte di Meloni. In un video diffuso sui social, la premier ha definito le affermazioni del presidente americano uno spettacolo non all'altezza del nostro compito, aggiungendo che la sua popolarità non riguarda Trump, invitandolo a concentrarsi sui problemi degli Stati Uniti. La Presidente del Consiglio inoltre ha ribadito che gli accordi sulle basi americane in Italia continueranno ad essere rispettati finché resterà alla guida del governo.
2: Torna intanto altissima la tensione nel Golfo Persico. L'Iran ha annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz dopo i raid israeliani condotti nella regione libanese di Nabatie, area controllata da Hezbollah. Teheran sostiene che gli attacchi rappresentino una violazione degli impegni contenuti nel memorandum firmato con Washington. Dopo una giornata di forte escalation, il governo israeliano ha però ordinato la sospensione delle operazioni militari nel sud del Libano in coordinamento con gli Stati Uniti. Da Washington, il vicepresidente Vance ha dichiarato di non avere conferme sulla reale chiusura dello stretto, mentre secondo fonti diplomatiche proseguono i preparativi per nuovi colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran in Svizzera.
1: Veniamo in Italia. Tragedia nella notte in Versilia. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, è morto dopo che lo scooter sul quale viaggiava con un amico è stato travolto da un SUV con targa svizzera tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il veicolo avrebbe effettuato una pericolosa immersione ad U nei pressi della discoteca Twiga. Dopo l'impatto, il conducente e gli altri occupanti dell'auto si sono allontanati senza prestare soccorso. L'uomo alla guida è stato successivamente rintracciato e fermato dai carabinieri. Gravissime le condizioni dell'altro giovane che viaggiava sullo scooter. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
2: Una turista italiana di 45 anni, originaria di Caserta, è morta in seguito a un incendio scoppiato in un resort di Bahia Ibe nella Repubblica Dominicana. La vittima, Francesca Valentino, viveva tra l'Italia e Santo Domingo e gestiva un'attività ricettiva nel casertano. Secondo le testimonianze raccolte tra gli ospiti della struttura, l'emergenza sarebbe stata aggravata dall'assenza di un efficace piano di evacuazione. Alcuni presenti hanno raccontato di non aver sentito alcun allarme e di essersi aiutati reciprocamente per mettersi in salvo. Le autorità dominicane hanno avviato un'indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Da Pavia arriva il messaggio di Papa Leone XIV, impegnato in una visita pastorale nella città lombarda. Il pontefice ha invitato a superare le logiche del profitto e del dominio, sottolineando l'importanza di una ragione aperta alla fede e orientata alla cura della persona e del mondo. Nel suo discorso alle autorità e ai cittadini, Leone XIV ha ricordato che la fede non rappresenta una rinuncia al pensiero critico, ma al contrario uno stimolo a progettare il futuro con responsabilità. Il Papa ha anche ribadito che l'uomo non è destinato a essere schiavo del destino o della paura, ma può guardare la vita con speranza grazie alla fiducia in Dio.
2: E chiudiamo con la pagina sportiva. Pecco Bagnaia torna al successo vincendo lo sprint race del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il pilota Ducati ha mantenuto la testa della corsa dalla partenza fino alla bandiera a scacchi, precedendo il giapponese Ayugura e Marc Marquez. Decisiva la partenza fulminea dell'italiano, che ha poi controllato il vantaggio per tutta la gara. Caduto invece per Marco Bezzecchi, leader del mondiale, scivolato a due giri dal termine mentre occupava la quinta posizione. Nonostante lo zero in classifica, Bezzecchi conserva il comando del campionato, ma il vantaggio sugli inseguitori si riduce sensibilmente.
1: Grande manifestazione d'affetto per l'ultimo saluto a Igor Protti. Circa 10.000 persone hanno riempito lo stadio Armando Picchi di Livorno per rendere omaggio all'ex attaccante amaranto, scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Il feretro è stato accolto dagli applausi dei tifosi e da uno striscione che recitava «Grazie Igor, ora sei leggenda». Presenti numerosi ex compagni di squadra, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni cittadine. Una testimonianza dell'affetto che la città toscana ha sempre riservato ad uno dei suoi simboli sportivi più amati. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:08.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni. Nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

aplauso.